0: Uda Mix. Uda Mix Express. Mix.
1: Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.